0: something special.
1: Guido del mare luccico, il tira forte il vento, sulla vecchia terrazza.

vide le luci in mezzo al mare, pensò alle luci là in America. Ma erano solo le lampade e la bianca scia di un'elica.